0: KZSU Stanford.
1: It's 8 o'clock.
2: C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo. E inesistente hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da da da, dancing.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, al passo di ossessione. E sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine,